pistol, cici ciaie, șurie, baie, la la. Ciao, robobolice, ciao, șujie, pai!